0: persona che deteneva valori anche più elevati o che ha elevato per me.
1: Texas, Tom Berry, Charles 4007.
2: That's 4-9-8.
3: Four 21 responding.